0: Stai ascoltando il programma radio di Tony Franco.
1: Tony Franco, the number one DJ in digital radio.